0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Fratello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti.

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verma quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo?
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

Vengo da dove le sveglie suonano a tutti la stessa condanna. Tra le leggende nessuno ha tenuto mai il mio standard. Qualcuno dice 3 anni sono un ritardo. Dove riesco ad anticiparvi ogni album. Mi sembra ieri su quelle panche. Da via dei preti su ora le palme sono su Sunset. La parte di me è ancora sotto la superficie, tipo un alligatore.

0: La gente ha la memoria corta e la lingua lunga, 24 volte me, ma la musica è 8 volte più brutta. E dire che solo autocelebrazione è come guardare una natura morta e dire che è soltanto frutta.
1: Statua.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

ora, ora, ora. Mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori,

0: Ciao a tutti, siete con Radio 6023 per lo Spazio Emergenti e oggi siamo in compagnia di Toskes, che è un cantautore di Torino. Ciao Toskes, volevo chiederti qual è il tuo stile, il tuo tipo di musica.
1: Ciao a tutti, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di parlare con voi e come genere mi è stato detto da ascoltatori indie pop, ma attualmente non so bene che genere faccio, insomma faccio dal cantautorale a dei suoni più pop.
0: E quando è nata questa tua passione per la musica così forte da indurti a diventare un cantautore?
1: Io ho iniziato a suonare chitarra classica all'età di 8 anni, ho fatto una formazione di tipo classico, poi come tanti in adolescenza ho avuto dei progetti musicali con band. Poco più di un anno fa è nata questa idea del progetto solista che ho portato avanti grazie alla collaborazione di altri musicisti che mi hanno accompagnato nella registrazione dei brani del mio primo EP pubblicato, e quindi un progetto giovane, insomma poco più di un anno.
0: E nelle tue esperienze precedenti che genere facevi?
1: Si tratta di esperienze nate tra i 16-18 anni, facevamo indie rock, cover di altri artisti, e insomma un progetto per farsi un po' le ossa.
0: E quali sono gli artisti che ti hanno influenzato maggiormente?
1: I Dire Straits e Francesco De Gregori, ma non in chiave di ispirazione, ovvero che la mia musica richiama questi artisti, ma sono per me fonte di idee, di buone sensazioni.
0: Capisco.
1: Che mi portano a scrivere.
0: E tu hai già pubblicato un tuo album con le tue canzoni?
1: Pubblicato, autoprodotto un EP di 4 brani quest'estate che il 18 di maggio uscirà per un'etichetta, la Seahorse Recordings, e, in un formato definitivo, in questa edizione definitiva.
0: Certamente, ed è formato da 4 canzoni, mi hai detto?
1: Sì, aggiungeremo una piccola bonus track che non svelo ancora al momento, è in fase di elaborazione, però ci sarà insomma questa opportunità. Sto già collaborando con questa etichetta e
0: certo,
1: abbiamo in mente una serie di lavori.
0: A quali eventi hai partecipato di recente?
1: Allora, le prime date di esibizione sono state il 3 febbraio a Casale Monferrato nell'occasione di un festival e il 4 di febbraio la domenica a Torino per un concorso. Attualmente non ho date previste future, abbiamo come sempre con l'etichetta speriamo di riuscire a organizzare e inserirmi in festival, concerti per quest'estate.
0: Molto interessante. Ora vi lasciamo alla sua fantastica canzone che lascio proprio annunciare a lui.
1: Rain di Toskes.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: In questo episodio della rubrica Fuori dal gergo approfondiremo uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, i trattati. Forse ne avrete già sentito parlare, ma oggi vedremo insieme cosa sono e perché sono così importanti.
1: Un trattato è un accordo giuridicamente vincolante tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Sono proprio i trattati a stabilire come funziona l'Unione, quali sono le sue competenze e come vengono prese le decisioni.
0: Quando un Paese firma e ratifica un trattato, accetta di seguirne le regole. Si impegna quindi a rispettare il diritto dell'Unione, a cooperare con gli altri Stati membri e a partecipare a istituzioni comuni come il Parlamento europeo.
1: Gli obblighi stabiliti nei trattati sono vincolanti, tutti i Paesi membri devono rispettarli. Esistono però anche testi non vincolanti, come le dichiarazioni politiche o gli orientamenti. Questi documenti indicano semplicemente la direzione da seguire e i tribunali dell'Unione non ne possono imporre l'applicazione.
0: La storia dell'Unione Europea è una storia di impegno condiviso per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e costruire insieme un futuro di pace e prosperità. Tutto inizia negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'idea è semplice ma potente: promuovere la cooperazione economica tra i paesi per ridurre il rischio di nuovi conflitti.
1: Il primo grande passo in questa direzione risale al 1957 con il Trattato di Roma. Questo istituisce la Comunità Economica Europea, con il fine di rafforzare i legami economici tra gli Stati e abbattere le barriere agli scambi. L'obiettivo è creare un mercato comune, in cui merci, persone, servizi e denaro possano circolare liberamente. Non è ancora l'Unione Europea che conosciamo oggi, ma è da qui che tutto ha inizio.
0: Facciamo un salto in avanti al 1992, anno in cui viene firmato il Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione Europea. Questa data segna un punto di svolta perché è in questo momento che nasce ufficialmente l'Unione Europea. Andando oltre gli aspetti economici, questo trattato crea una vera e propria unione politica. Inoltre rappresenta un passo fondamentale verso l'adozione di una moneta unica e del concetto di cittadinanza europea. Da questo momento in poi le persone non sono più solo cittadini del proprio paese, ma anche dell'Unione Europea e hanno il diritto di vivere, lavorare e votare oltre i confini nazionali.
1: Negli anni successivi l'Unione Europea continua a crescere e adattarsi alle nuove realtà. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, apporta una serie di modifiche per rendere il funzionamento dell'Unione più efficiente, oltre a porre le basi per l'adesione di nuovi membri. Inoltre rafforza i poteri del Parlamento, rendendo l'Unione più democratica e più vicina ai suoi cittadini.
0: Poi, nel 2007, arriva il Trattato di Lisbona, l'aggiornamento più recente del sistema europeo. Questo trattato semplifica il processo decisionale, rafforza il ruolo sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e rende l'Unione più trasparente. Introduce anche due nuove figure chiave per la leadership internazionale dell'Unione, il presidente a tempo pieno del Consiglio europeo e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
1: Il Parlamento europeo non scrive i trattati, ma svolge comunque un ruolo tutt'altro che secondario. È la voce dei cittadini europei e approva molte delle modifiche apportate dai trattati. Nel corso degli anni, questi documenti hanno rafforzato il ruolo del Parlamento, che oggi partecipa attivamente al processo legislativo, ha voce in capitolo sulle decisioni di bilancio e contribuisce all'elezione del Presidente della Commissione europea.
0: Il Parlamento europeo è inoltre coinvolto nel processo di modifica dei trattati. Se da un lato le trattative sono condotte dai governi nazionali, dall'altro il Parlamento viene sempre consultato ed è chiamato a esprimere il proprio parere.
1: Riassumendo, i trattati sono alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione. Sono accordi vincolanti che ne definiscono il funzionamento nei più svariati ambiti, dal commercio all'economia fino alla politica per il clima e ai valori democratici. E man mano che l'Unione Europea cambia e si evolvono anche i suoi trattati.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Marrakesh, questo pezzo è super serio, questo pezzo è super serie. Yeah, devo ricordarvi chi cazzo sono.

0: Nel gennaio 2025 la Commissione europea ha presentato la bussola per la competitività, un quadro strategico concepito per orientare il suo lavoro nei prossimi anni. L'obiettivo è fare dell'Europa un leader nelle tecnologie, nei servizi e nei prodotti puliti e sostenibili del futuro, raggiungendo allo stesso tempo la neutralità climatica. Questa iniziativa è fondamentale perché rispetto ad altre grandi economie, l'Europa è rimasta indietro in termini di produttività e sostenibilità. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo il ruolo della bussola per la competitività e parleremo dei suoi tre principali settori di intervento: l'innovazione, la decarbonizzazione e la sicurezza. Iniziamo dall'innovazione. L'Unione Europea intende dare nuovo impulso all'innovazione, creando un ambiente favorevole alle giovani start-up, ossia alle attività di nuova istituzione e all'avanguardia, e promuovendo la leadership industriale in settori strategici. L'intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale in questo piano. Per promuovere lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale in settori chiave, la Commissione europea propone iniziative come Gigafactories AI e Apply AI. Sono previsti anche piani d'azione per i materiali avanzati, le biotecnologie, la robotica e le tecnologie spaziali. Oltre a ciò, una strategia specifica dell'Unione per le start-up e le scale-up, cioè quelle aziende che hanno già superato la fase di start-up dimostrando la validità e la sostenibilità del loro modello, aiuterà le nuove imprese a superare gli ostacoli e a crescere. E la semplificazione delle norme esistenti in tutto il mercato unico dovrebbe agevolare l'attività delle imprese innovative. Il secondo settore di intervento è la decarbonizzazione. Negli ultimi anni il settore dell'energia è stato caratterizzato da prezzi elevati e volatili, il che ha rappresentato una sfida significativa per l'Unione Europea. La bussola per la competitività affronta questo problema facilitando l'accesso a un'energia pulita e a prezzi accessibili. Il patto per l'industria pulita, di prossima introduzione, promuoverà le tecnologie pulite e i nuovi modelli di economia circolare. Il suo obiettivo è rendere l'Unione un luogo più attraente per imprese e fabbriche. Inoltre, un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili contribuirà a ridurre i costi energetici, mentre altri piani d'azione specifici aiuteranno i settori ad alta intensità energetica, come l'industria siderurgica, metallurgica e chimica. E veniamo al terzo campo di intervento, la sicurezza. L'Unione Europea deve diversificare e ridurre le sue dipendenze, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche e le tecnologie essenziali come i semiconduttori. Per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la bussola per la competitività propone strategie come la creazione di partenariati internazionali e acquisti in comune a livello europeo. In parallelo, la revisione delle norme in materia di appalti pubblici introdurrà una preferenza europea per i settori e le tecnologie di rilevanza strategica. A supporto di questi interventi, la bussola per la competitività prospetta 5 attivatori trasversali, necessari per rilanciare la competitività in tutti i settori. Il primo attivatore è la semplificazione, fondamento metodologico della bussola. L'obiettivo della semplificazione è ridurre gli oneri normativi e amministrativi, facilitando l'attività delle imprese. Il secondo attivatore riguarda la realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante. Il terzo si concentra invece sulla creazione di un'unione del risparmio e degli investimenti per finanziare le priorità, compresi gli obiettivi di investimento nei settori della ricerca e della difesa. Il quarto attivatore mira a garantire l'equità sociale, istituendo un'unione delle competenze per affrontare le carenze di qualifiche e di manodopera e garantire una buona corrispondenza tra competenze e domanda sul mercato del lavoro. Per permettere la transizione tra un posto di lavoro e l'altro o tra una professione e l'altra, è fondamentale aggiornare il livello delle competenze e riqualificare la forza lavoro europea. Infine, il quinto fattore abilitante è il coordinamento. Quest'ultimo aspetto è essenziale in quanto un maggiore coordinamento delle politiche a livello europeo e nazionale garantirà un'attuazione efficace degli obiettivi condivisi. Durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova bussola il 29 gennaio 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:
1: I want to be very clear, we have a plan.
0: Voglio essere molto chiara. Ora abbiamo un piano, una tabella di marcia e la volontà politica. Ciò che conta adesso e conta davvero sono la velocità e l'unità. La velocità perché il mondo non ci aspetta ed è quindi giunto il momento di accelerare. E l'unità è importante per fare di questa volontà politica una realtà. Pochi giorni dopo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a febbraio, i deputati hanno discusso il nuovo piano con i rappresentanti della Commissione e del Consiglio. Rivolgendosi alla plenaria, il ministro polacco per gli affari europei, Adam Szłapka, ha dichiarato:
2: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: È giunto il momento di agire con decisione, lavorando fianco a fianco per ripristinare la competitività dell'UE di fronte alle sfide globali. L'anno scorso, con la dichiarazione di Budapest, i nostri leader hanno indicato la direzione da seguire per rilanciare la competitività dell'Unione, identificando 12 fattori di competitività che siamo lieti di vedere ora riflessi nella bussola. Il Consiglio accoglie quindi con favore la bussola per la competitività e le varie iniziative annunciate dalla Commissione, che rispondono alle richieste degli Stati membri. In definitiva, la bussola per la competitività è un piano ambizioso per stimolare la competitività dell'Europa e garantire una prosperità sostenibile. Concentrandosi su innovazione, decarbonizzazione e sicurezza, l'Unione Europea punta a diventare un leader nelle tecnologie future e a raggiungere la neutralità climatica. Le prossime proposte legislative saranno quindi fondamentali per trasformare questa aspirazione in realtà. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.